0: questo incontrollo, io ci amo, prendi, io quero tu. Calmo, mi amore, quando mi perco non te olha. Fico sem controle, e te me prende, eu quero tu. Calmo, mi amore, quando mi perco non te olha.
1: Sete trons, with Hannah.